0: Chicago en Ute, Canada, se jivi, se jinde pel, at mi, pe si hua.
1: Ute, ya, wet so kama?